Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Pleasure.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made us

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha parlato per quasi 2 ore durante la prima serata della neonata convention repubblicana di metà mandato, un evento senza precedenti tenutosi a Dallas, in Texas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il presidente USA ha sottolineato che le elezioni del prossimo novembre, che decideranno quale partito controllerà il congresso, sono cruciali per il futuro del paese. Se le vinciamo, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti i cittadini americani. Ha promesso il tycoon, che ha definito i suoi primi 2 anni alla Casa Bianca come i 2 anni migliori nella storia della presidenza USA, e ha assicurato la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato in modo drammatico il viaggio verso Oslo, dove ieri ha partecipato ai funerali di Re Harald. Il suo aereo è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Questa è la realtà in cui si trova, ha riferito il primo ministro norvegese Stor. Nessun commento del presidente ucraino. Una fonte del governo di Kiev ha però qualificato come esagerato il fatto che Zelensky sia stato in pericolo. In Italia con la cronaca, Squinzano in Salento, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne di Firenze uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno Federico Bella, che l'ha rapita e poi lanciata da un cavalcavia sulla 1. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha ricordato il parroco nell'omelia. L'amore è libertà e non possesso, io voglio giustizia, ha ribadito anche la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato, reo confesso, Alessio Tucci, a maggio del 2025 a colpi di pietra da Fragola. La donna ieri ha deposto in corte d'assise a Napoli. In aula aveva un braccialetto elettronico imposto a lei e al marito, in quanto ritenuta colpevole di aver minacciato la famiglia dell'imputato. Voltiamo pagina al calcio. Un gol di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine condanna il Napoli alla sconfitta 1-0 contro l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della fase campionato di Champions League, terzo KO in 4 partite per gli azzurri, dopo quelli con Como e Inter in campionato. Stasera tocca alle ultime 2 italiane. Alle 21 la Roma di Gasperini di scena a Istanbul con il Fenerbahce. Alla stessa ora il Como debutta nella massima competizione europea, ospitando al Sinigaglia i tedeschi dell'Ipsia. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group,

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump a Dallas per la convention repubblicana di metà mandato. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il presidente USA ha sottolineato che le elezioni del prossimo novembre, che decideranno quale partito controllerà il congresso, sono cruciali per il futuro del paese. Se le vinciamo, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti i cittadini americani, ha promesso il tycoon, che ha definito i suoi primi 2 anni alla Casa Bianca come i 2 anni migliori nella storia della presidenza USA, e ha assicurato la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Nessun commento del presidente ucraino. Una fonte del governo di Kiev ha però qualificato come esagerato il fatto che Zelensky sia stato in pericolo. La cronaca: Squinzano in Salento, l'ultimo saluto a Lorena Iceri, la 45enne di Firenze uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno Federico Velli, che l'ha rapita e poi lanciata da un cavalcavia sulla 1. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha ricordato il parroco nell'omelia. L'amore è libertà e non è possesso, io voglio giustizia, ha ribadito anche la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci a maggio del 2025 a colpi di pietra da Fragola. La donna ieri ha deposto in corte d'assise a Napoli. In aula aveva un braccialetto elettronico imposto a lei e a suo marito, in quanto ritenuta colpevole d'aver minacciato la famiglia dell'imputato. Agosto 2026, il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui quella appena trascorsa è stata anche l'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003. Il calcio: un gol di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine condanna il Napoli alla sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Terzo KO consecutivo in 4 partite per gli azzurri, dopo quelli contro Como e Inter in campionato. Stasera tocca le altre 2 italiane. Alle 21 la Roma di scena a Istanbul con il Fenerbahce. Alla stessa ora il Como debutta nella massima competizione europea, ospitando al Sinigaglia i tedeschi dell'Ipsia. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa BiaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I can tell you the way, I can give you the key.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump a Dallas per la convention repubblicana di metà mandato. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il presidente USA ha sottolineato che le elezioni del prossimo novembre, che decideranno quale partito controllerà il congresso, sono cruciali per il futuro del paese. Se le vinciamo, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti i cittadini americani, ha promesso il tycoon, che ha definito i suoi primi 2 anni alla Casa Bianca come i 2 anni migliori nella storia della presidenza USA, e ha assicurato la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Nessun commento del presidente ucraino. Una fonte del governo di Kiev ha però qualificato come esagerato il fatto che Zelensky sia stato in pericolo. La cronaca: squinzano in Salento, l'ultimo saluto a Lorena Iceri, la 45enne di Firenze uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha rapita e poi lanciata da un cavalcavia sulla 1. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha ricordato il parroco nell'omelia. L'amore è libertà e non è possesso, io voglio giustizia, ha ribadito anche la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato rioconfesso Alessio Tucci a maggio del 2025 a colpi di pietra da fragola. La donna ieri ha deposto in corte d'assise a Napoli. In aula aveva un braccialetto elettronico imposto a lei e a suo marito, in quanto ritenuta colpevole d'aver minacciato la famiglia dell'imputato. Agosto 2026, il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui quella appena trascorsa è stata anche l'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003. Il calcio: un gol di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine condanna il Napoli alla sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Terzo KO consecutivo in 4 partite per gli azzurri, dopo quelli contro Como e Inter in campionato. Stasera tocca alle altre 2 italiane. Alle 21 la Roma di scena a Istanbul con il Fenerbahce. Alla stessa ora il Como debutta nella massima competizione europea, ospitando al Sinigaglia i tedeschi dell'Ipsia. Ed è tutto, buon ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'ara scarlatta è un grande pappagallo appartenente al genere Ara, caratterizzato da un magnifico ed iconico piumaggio rosso, giallo e blu. È originario delle foreste sempreverdi dell'America centrale e meridionale. In alcune aree la specie è stata estirpata a causa della distruzione dell'habitat o della cattura per il commercio di pappagalli, ma in altre aree rimane abbastanza comune. È l'uccello nazionale dell'Honduras. È un uccello molto popolare nell'avicoltura, grazie al suo sgargiante ed iconico piumaggio che lo ha reso uno dei pappagalli più conosciuti al mondo. L'ara scarlatta è una delle specie più grandi di pappagallo, raggiungendo una lunghezza di circa 81-96 cm, con un peso medio di circa 1 kg. Il suo piumaggio è quasi completamente scarlatto, ad eccezione delle piume del dorso e le copritrici della coda, che sono azzurre, e le copritrici maggiori delle ali, che sono gialle. Alcuni individui presentano punte delle ali verdi. La colorazione è simile tra maschio e femmina, ma si differenzia tra gli esemplari giovani e vecchi. Nei giovani uccelli gli occhi sono scuri, mentre negli adulti il colore degli occhi è giallo chiaro. L'ara è un uccello longevo. In cattività può raggiungere un'età che varia dai 75 ai 90 anni, anche se in media l'età è tra i 40 e i 50 anni. Per comunicare, gli ara scarlatti emettono richiami molto forti, acuti e talvolta profondi, che possono essere uditi per chilometri per comunicare tra di loro. È un uccello monogamo e la coppia che si forma resta insieme tutta la vita. Nonostante sia estremamente docile, durante il periodo dell'accoppiamento può diventare aggressivo. Si dice che gli ara scarlatta abbiano l'intelligenza di un bambino di 4-8 anni con l'intelligenza emotiva di un bambino di 2 anni. Questo fa sì che possono essere esigenti e irritabili e persino fare capricci se non ricevono la giusta attenzione. È una delle specie di uccelli più intelligenti. In cattività sono in grado di imitare parole e suoni, di imparare trucchi e di distinguere i colori e le forme.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump a Dallas per la convention repubblicana di metà mandato. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il presidente USA ha sottolineato che le elezioni del prossimo novembre, che decideranno quale partito controllerà il congresso, sono cruciali per il futuro del paese. Se le vinciamo, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti i cittadini americani, ha promesso il tycoon, che ha definito i suoi primi 2 anni alla Casa Bianca come i 2 anni migliori nella storia della presidenza USA, e ha assicurato che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Nessun commento del presidente ucraino. Una fonte del governo di Kiev ha però qualificato come esagerato il fatto che Zelensky sia stato in pericolo. La cronaca: Squinzano in Salento, l'ultimo saluto a Lorena Iceri, la 45enne di Firenze uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno Federico Velli, che l'ha rapita e poi lanciata da un cavalcavia sulla 1. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha ricordato il parroco nell'omelia. L'amore è libertà e non è possesso, io voglio giustizia, ha ribadito anche la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato rioconfesso Alessio Tucci a maggio del 2025 a colpi di pietra da Fragola. La donna ieri ha deposto in corte d'assise a Napoli. In aula aveva un braccialetto elettronico imposto a lei e a suo marito, in quanto ritenuta colpevole d'aver minacciato la famiglia dell'imputato. Agosto 2026, il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui quella appena trascorsa è stata anche l'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003. Il calcio: un gol di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine condanna il Napoli alla sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Terzo KO consecutivo in 4 partite per gli azzurri, dopo quelli contro Como e Inter in campionato. Stasera tocca alle altre 2 italiane. Alle 21 la Roma di scena a Istanbul con il Fenerbahce. Alla stessa ora il Como debutta nella massima competizione europea, ospitando al Sinigaglia i tedeschi dell'Ipsia. Ed è tutto, buon ascolto.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Nella zona pesanti disagi per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e stamattina. Nella notte piogge intense su Milano. Il Lambro esondato brevemente, poi rientrato. Tromba d'aria nel Bresciano, frane in Valtellina, con una cinquantina di persone evacuate. Allagamenti e alberi caduti in Toscana. Donald Trump a Dallas per la convention repubblicana di metà mandato. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il presidente USA ha sottolineato che le elezioni del prossimo novembre, che decideranno quale partito controllerà il congresso, sono cruciali per il futuro del paese. Se le vinciamo, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti i cittadini americani. Ha promesso il tycoon, che ha definito i suoi primi 2 anni alla Casa Bianca come i 2 anni migliori nella storia della presidenza USA, e ha assicurato la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove ieri, assieme ad altri leader mondiali, ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Nessun commento del presidente ucraino. Una fonte del governo di Kiev ha però qualificato come esagerato il fatto che Zelensky sia stato in pericolo. Agosto 2026 è il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui quella appena trascorsa è stata anche l'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003. Il calcio, un gol di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine, condanna il Napoli alla sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Stasera tocca Roma e Como. Alle 21 i giallorossi di scena a Istanbul con il Fenerbahce. Alla stessa ora l'Ariane di Fabregas, al debutto nella massima competizione europea, ospitano al Sinigaglia i tedeschi dell'Ipsia. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La riforma della legge elettorale approdata al Senato, con la maggioranza che propone capilista bloccati e 3 preferenze su liste di 6 candidati. Il centrodestra conferma la soglia del 42% per il premio di maggioranza e accantona l'ipotesi del ballottaggio. Forza Italia difende l'accordo raggiunto dalla coalizione, mentre Matteo Salvini considera positiva la riforma per la stabilità e la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Le opposizioni contestano il provvedimento e accusano la maggioranza di voler cambiare le regole in vista delle prossime elezioni. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Walter Lavitola e le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Resta dunque detenuto l'imprenditore accusato dalla Procura della Repubblica di Roma di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso 16 ottobre davanti alla sua abitazione a Pomezia. Il legale di Lavitola ha annunciato il ricorso in Cassazione. Almeno 5 persone sono morte e 87 risultano disperse dopo l'incendio scoppiato a bordo di un traghetto al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera ha comunicato che 42 persone sono state tratte in salvo, mentre proseguono le operazioni nonostante le difficili condizioni meteo. A bordo si trovavano 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Tennis, saranno Alex Zverev e Karen Khachanov ad affrontarsi in semifinale nella parte alta del tabellone maschile degli US Open. Il tedesco, numero 1 del seeding, ha superato in 3-7 l'olandese Van de Zanskulp, mentre Khachanov ha beneficiato del ritiro del belga Bloks. Zverev, vincitore al Roland Garros e finalista a Wimbledon, punta alla seconda finale in carriera a New York. Nel doppio si ferma invece ai quarti la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti in 2 set da Daniel Skupski e Christian Harrison. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La riforma della legge elettorale approdata al Senato, con la maggioranza che propone capilista bloccati e 3 preferenze su liste di 6 candidati. Il centrodestra conferma la soglia del 42% per il premio di maggioranza e accantona l'ipotesi del ballottaggio. Forza Italia difende l'accordo raggiunto dalla coalizione, mentre Matteo Salvini considera positiva la riforma per la stabilità e la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Le opposizioni contestano il provvedimento e accusano la maggioranza di voler cambiare le regole in vista delle prossime elezioni. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Walter Lavitola e le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Resta dunque detenuto l'imprenditore accusato dalla Procura della Repubblica di Roma di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso 16 ottobre davanti alla sua abitazione a Pomezia. Il legale di Lavitola ha annunciato il ricorso in Cassazione. Almeno 5 persone sono morte e 87 risultano disperse dopo l'incendio scoppiato a bordo di un traghetto al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera ha comunicato che 42 persone sono state tratte in salvo, mentre proseguono le operazioni nonostante le difficili condizioni meteo. A bordo si trovavano 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Tennis, saranno Alex Zverev e Karen Khachanov ad affrontarsi in semifinale nella parte alta del tabellone maschile degli US Open. Il tedesco, numero 1 del seeding, ha superato in 3-7 l'olandese Van de Zanskulp, mentre Khachanov ha beneficiato del ritiro del belga Blocks. Zverev, vincitore al Roland Garros e finalista Wimbledon, punta alla seconda finale in carriera a New York. Nel doppio si ferma invece ai quarti la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti in 2 set da Neil Skupski e Christian Harrison. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Cambiano le regole sulla malattia nei luoghi di lavoro con l'INPS che aggiorna una normativa considerata ormai obsoleta. La circolare del 4 settembre stabilisce che la tutela previdenziale possa partire dal giorno precedente al certificato medico anche quando la visita avviene in ambulatorio. In precedenza questa possibilità era prevista soltanto per le visite domiciliari. La modifica tiene conto delle difficoltà di accesso agli studi dei medici di base e della progressiva riduzione dei professionisti sul territorio. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Nella zona pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e stamattina. Nella notte piogge intense su Milano, il Lambro esondato brevemente poi rientrato, tromba d'aria nel Bresciano, frane in Valtellina con una cinquantina di persone evacuate, allagamenti e alberi caduti in Toscana. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Nessun commento del presidente ucraino, mentre, secondo il Cremlino, questa minaccia non è mai esistita. Jacob Coxon, uno dei principali ricercatori di Anthropic, ha annunciato le dimissioni accusando l'azienda e OpenAI di correre troppo verso la superintelligenza automigliorante. Secondo il ricercatore 27enne, chi sviluppa l'intelligenza artificiale ritiene sinceramente che potrebbe arrivare a uccidere l'intera umanità entro la fine del decennio. Il calcio: si chiude la prima giornata della fase campionato di Champions League. Alle 18.45 la Roma, al ritorno nella massima competizione europea dopo 7 anni, debutta Istanbul contro il Fenerbahce. Serata storica per il Como che alla Senigallia affronta il Lipsia nella sua prima partita di Champions League della storia. Calcio d'inizio alle 21. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestre libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

dei certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio, un gol di capitano Odegaard a un quarto d'ora dalla fine, condanna al Napoli la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Terzo KO consecutivo per gli azzurri di Allegri dopo i due in campionato con Como e Inter. Stasera tocca Roma e Como. Alle 18:45 giallorossi di scena a Istanbul con il Fenerbahce di Skriniar e Lukaku. Alle 21 i lariani di Fabregas al debutto nella massima competizione europea ospitano al Sinigaglia i tedeschi del Lipsia. E prova di forza di Paris Saint-Germain e Barcellona all'esordio nella fase a girone unico di Champions. I francesi bicampioni in carica hanno travolto 6-1 al Parco dei Principi gli slovacchi dello Slovan Bratislava. I Blaugrana hanno battuto 5-1 gli olandesi del Feyenoord al Camp Nou. Buona la prima anche per le inglesi. Oltre all'Arsenal vincono il Manchester City 2-0 a Oporto e Liverpool che ha superato 2-1 in rimonta ad Anfield l'Atletico Madrid. Successo infine per Sporting Lisbona e Stoccarda. Il volley, l'Italia di pallavolo maschile inizia il suo cammino ai campionati europei 2026. Gli azzurri di Feffè De Giorgi, che hanno vinto le ultime due edizioni dei mondiali e sono vicecampioni continentali in carica, stasera affrontano la Svezia a Napoli nel campo allestito in piazza del Plebiscito. Sarà presente anche il capo dello Stato Mattarella. Nel girone ci sono anche Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia. Il tennis sarà tra Alex Zverev e Karen Khachanov la semifinale della parte alta del tabellone maschile agli US Open. Nella notte il tedesco, numero uno del seeding, ha regolato in 3-7 l'olandese Van de Zandschulp. In precedenza il russo aveva beneficiato del ritiro del belga Blocks sul 3-2 nel terzo set, quando già era in vantaggio di due parziali. Nel doppio escono ai quarti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il Setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi, predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento con effetto dal 16 settembre. Le prospettive economiche rimangono molto incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, anche a causa dello shock energetico e del conflitto in Iran. La numero uno della BCE, Christine Lagarde, ha poi smentito un'uscita anticipata dall'istituto. Quando ci sarà qualcosa da riferire sul mio futuro personale, sarete i primi a saperlo e non c'è nulla da riferire, ha sottolineato. La politica, l'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma prima del Dem Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere invece il voto di preferenza. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori «Vergogna, vergogna». La presunta minaccia all'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il decollo dalla Moldavia verso Oslo non è mai esistita, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Le dichiarazioni arrivano dopo l'allarme lanciato dal premier norvegese Jonas Gahr Støre, che aveva riferito che il velivolo di Zelensky era stato quasi colpito da un drone mentre lasciava la Moldavia diretto a Oslo per partecipare ai funerali del re Harald V. Peskov ha sostenuto che la ricostruzione della minaccia sarebbe stata smentita dagli stessi ucraini, respingendo così l'ipotesi di un attacco al velivolo presidenziale. Il Cremlino ha inoltre accusato Kiev di mettere in atto provocazioni, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più direttamente i paesi occidentali nel conflitto. Dalla presidenza ucraina, riferisce Interfax, non è arrivato alcun commento sulle parole del premier norvegese, né sulla successiva versione del Cremlino. Rimane in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. La decisione del Tribunale del Riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto, sono al vaglio degli inquirenti presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci per verificare eventuali cancellazioni e possibili collegamenti con altri elementi dell'inchiesta. Il celebre revenge dress della principessa Diana sarà messo all'asta per la prima volta dopo quasi 30 anni. Il tubino in seta nera firmato dalla stilista Cristina Stambolian sarà il pezzo forte dell'asta dedicata alla moda organizzata da Sotheby's a New York il 9 dicembre, con una stima compresa tra 150.000 e 300.000 dollari. Diana indossò l'abito il 29 giugno 1994 a una festa alla Serpentine Gallery di Londra, nella stessa sera in cui il principe Carlo ammise pubblicamente in televisione la propria infedeltà coniugale. La scelta dell'abito, elegante e audace, contribuì a trasformare quella comparsa pubblica in uno dei momenti più iconici dello stile della principessa. Parte del ricavato dell'asta sarà dedicato alla NHS Lothian Charity a sostegno del Royal Hospital di Edimburgo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Aula del Senato ha bocciato con 68 voti favorevoli e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per eliminare i capilista bloccati e introdurre le preferenze pure nella legge elettorale. Il centrodestra ha votato compatto contro la proposta. Fratelli d'Italia, storicamente favorevole all'introduzione delle preferenze, tramite il capogruppo Malan ha spiegato che il partito ha preferito mantenere la parola data agli alleati, Lega e Forza Italia, contrari alla modifica. Dopo il voto dai banchi dell'opposizione si sono levate proteste e grida di vergogna. Matteo Renzi ha attaccato la scelta della maggioranza, richiamando in aula una dichiarazione del 2014 di Giorgia Meloni a favore delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha invece accusato la Premier di aver sacrificato una posizione storica per preservare l'unità del centrodestra. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento con effetto dal 16 settembre. Le prospettive economiche restano incerte, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita, anche a causa dello shock energetico del conflitto in Iran. La numero uno della BCE, Lagarde, ha poi smentito un'uscita anticipata dall'istituto. Quando ci sarà qualcosa da riferire, sarete i primi a saperlo, non c'è nulla da riferire al momento, ha sottolineato. Le condizioni della Russia per porre fine alla guerra in Ucraina sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle indicate da Vladimir Putin nel giugno del 2024. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mosca continua a chiedere il ritiro delle truppe ucraine dalle quattro regioni rivendicate dalla Russia, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non aderire alla NATO. Secondo Peskov, l'unico cambiamento intervenuto negli ultimi due anni riguarda la situazione militare, che a suo giudizio è notevolmente peggiorata per l'Ucraina. Il portavoce ha ribadito che le proposte russe per fermare le ostilità sono già note e che non sono state modificate nei loro elementi fondamentali. Resta in carcere Walter La Vitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. La decisione del Tribunale del Riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto al vaglio degli inquirenti ci sono presunti buchi temporali nelle chat tra La Vitola e Ranucci per verificare eventuali cancellazioni e possibili collegamenti con altri elementi dell'inchiesta. Anche la Federcalcio francese ha ritirato il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla presidenza FIFA. La decisione unanime giunge in seguito al controverso piano di Infantino di vendere quote della Coppa del Mondo a un fondo di private equity per 4,2 miliardi di dollari. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia e di innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro, in precedenza in scadenza a mezzanotte, resterà quindi in vigore fino a giovedì 17 settembre. Il provvedimento interviene nel quadro della nuova crisi dei mercati internazionali. La riunione del CDM si è conclusa dopo pochi minuti, con il decreto approvato in tempi rapidi. La proroga giudicata però del tutto insufficiente dal Codacons, secondo cui i rincari alla pompa continuano ad alimentare aumenti generalizzati dei prezzi. Critico anche il presidente dell'Unione Consumatori, Massimiliano Dona, che ha definito la misura inadeguata. L'Aula del Senato ha bocciato con 68 voti favorevoli e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per eliminare i capilista bloccati e introdurre le preferenze pure nella legge elettorale. Il centrodestra ha votato compatto contro la proposta. Fratelli d'Italia, storicamente favorevole all'introduzione delle preferenze, tramite il capogruppo Malan ha spiegato che il partito ha preferito mantenere la parola data agli alleati, Lega e Forza Italia, contrari alla modifica. Dopo il voto dai banchi dell'opposizione si sono levate proteste e grida di vergogna. Matteo Renzi ha attaccato la scelta della maggioranza, richiamando in aula una dichiarazione del 2014 di Giorgia Meloni a favore delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha invece accusato la Premier di aver sacrificato una posizione storica per preservare l'unità del centrodestra. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento con effetto dal 16 settembre. Le prospettive economiche restano incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, anche a causa dello shock energetico del conflitto in Iran. La numero uno della BCE, Lagarde, ha poi smentito un'uscita anticipata dall'istituto. Quando ci sarà qualcosa da riferire, sarete i primi a saperlo. Non c'è nulla da riferire al momento, ha sottolineato. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. La decisione del Tribunale del Riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto al vaglio degli inquirenti ci sono presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci per verificare eventuali cancellazioni e possibili collegamenti con altri elementi dell'inchiesta. Anche il tennis domani sarà tra Alex Zverev e Karen Khachanov la semifinale della parte alta del tabellone maschile degli US Open. Nel doppio invece escono ai quarti di finale i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro, in precedenza in scadenza a mezzanotte, resterà quindi in vigore fino a giovedì 17 settembre. Il provvedimento interviene nel quadro della nuova crisi dei mercati internazionali. La riunione del CDM si è conclusa dopo pochi minuti, con il decreto approvato in tempi rapidi. La proroga, giudicata però del tutto insufficiente dal Codacons, secondo cui i rincari alla pompa continuano ad alimentare aumenti generalizzati dei prezzi. Critico anche il presidente dell'Unione Consumatori, Massimiliano Dona, che ha definito la misura inadeguata. L'Aula del Senato ha bocciato con 68 voti favorevoli e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per eliminare i capilista bloccati e introdurre le preferenze pure nella legge elettorale. Il centrodestra ha votato compatto contro la proposta. Fratelli d'Italia, storicamente favorevole all'introduzione delle preferenze, tramite il capogruppo Malan ha spiegato che il partito ha preferito mantenere la parola data agli alleati, Lega e Forza Italia, contrari alla modifica. Dopo il voto dai banchi dell'opposizione si sono levate proteste e grida di vergogna. Matteo Renzi ha attaccato la scelta della maggioranza, richiamando in aula una dichiarazione del 2014 di Giorgia Meloni a favore delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha invece accusato la Premier di aver sacrificato una posizione storica per preservare l'unità del centrodestra. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, con effetto dal 16 settembre. Le prospettive economiche restano incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, anche a causa dello shock energetico del conflitto in Iran. La numero uno della BCE, Lagarde, ha poi smentito un'uscita anticipata dall'istituto. Quando ci sarà qualcosa da riferire, sarete i primi a saperlo. Non c'è nulla da riferire al momento, ha sottolineato. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. La decisione del tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto al vaglio degli inquirenti ci sono presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci per verificare eventuali cancellazioni e possibili collegamenti con altri elementi dell'inchiesta. Anche il tennis: domani sarà tra Alex Zverev e Karen Khachanov la semifinale della parte alta del tabellone maschile degli US Open. Nel doppio invece escono ai quarti di finale i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: express yourself.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Bring that sauce.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.